0: senza paura mi rivolgo a loro.
1: Senza paura mi rivolgo a loro.
0: A loro imporrò il mio volere.
1: A loro imporrò
0: la legge della luce.

0: nell'abisso dell'inferno. Io precipito senza paura.
1: Io precipito senza paura.
0: Allora